serpeggiare il sole fra nuvole che si gonfia a note autonome. Un profumo mio nonno che pesca, il profilo di mio padre che insegna cose semplici.